0: e la cerca di Mosco,
1: sottile nativo che vola,
0: e son come fa,
1: e la cerca di Mosco,
0: sottile nativo.